qui stiamo là, c'è l'amore a cena e tu dimmi sì, se ti va, il letto è forte e tu di poco di più della gomma piuma tu, perché tu